E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per

altro che bacheca, annunci sui quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero, non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo delle

finito perché ritenuto dannoso. E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

Mm-hmm.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io

come mai, Cucca, senza nulla? Forse questo? Ok, è questo. Facciamo così.

semideus, chuchen. El semideus controlen, gobernen.

la web radio di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione. Sesto San Giovanni.

con il suo format canguro. Musica, parole, improvvisazione, buon umore. Grazie al progetto Forum. Progetto innovativo TR88, scusate, dell'ATS di Milano.

0: come sentite, la mia voce non è quella di Anita.
1: Non è quella di Anita.
0: No, quella a cui siete abituati, perché Anita oggi non sta molto bene, e qualche linea di febbre, nulla di più. E però sarà comunque con noi, la sentiremo tra poco, e insieme anche ad Elena, che come di consueto ci segue da casa. E quindi buongiorno a tutti, io sono Valeria. Poi
1: Massimo,
0: abbiamo il nostro Massimo, che scusate,
1: oggi fa 10 anni.
2: È un 10, 9.
1: È un bambino.
0: 10 più IVA, dai.
1: Sì, più IVA, più IVA.
0: Più IVA ai giorni d'oggi.
1: Però posso dire che è più adulto di me, questo lo posso dire.
0: Auguri Massimo.
1: Sì, auguri, auguri.
2: Qua dentro sono il più vecchio,
0: Ma
2: portate rispetto, portate rispetto.
0: Il più esperto.
1: E poi chi ci abbiamo in studio?
2: Il rispetto.
3: Mario.
4: Ciro.
5: Thomas.
6: Vittorio.
7: Biagio.
1: E io alla regia, Paolino. E allora, io direi che ascoltiamo ancora un po' la nostra sigla e nel frattempo ci colleghiamo con Elena.
0: Oh yes.

0: siamo tornati e ci dovrebbe essere Elena, giusto Elena?
1: Elena, ci sei?
2: Sì, ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Ciao.
2: Grazie per lo spazio che mi dedicate. Oggi è il 30, finisce il mese, salutiamo il mese, è una giornata meravigliosa, piena di sole, ok?
0: Vero, vero, confermiamo.
2: Vi voglio bene.
0: Dici che brano hai pensato di proporci.
2: Allora, intanto vi do una notizia che sono in uscita due film biografici, uno su Pino Daniele e uno sui Beatles, molto interessante. Poi se quando li vedo vi dico.
0: Guarda, stavamo parlando proprio poco fa con Ciro, ci stava dicendo la stessa cosa su quello di Pino Daniele e infatti sicuramente lo andremo a vedere.
2: Va bene, allora il brano
1: traduco.
2: Che ho
3: è Biagio?
1: È Biagio no, perché è di Pozzuoli.
3: Ah, ecco. E io di Rimpuzzodano.
2: Vabbè, sempre, siamo sempre alle solite. Ok, vai, allora vai. Il brano, dimmi.
3: No, niente.
0: No, era Massimo che ti incoraggiava.
2: Ne ho bisogno, sai. Allora, ho portato Achille Lauro col brano 1969, che è un brano molto carino, molto carino. Praticamente è un brano su un anno significativo, un anno di ribellione, no? Il 69, che abbiamo avuto Woodstock, le varie rivoluzioni, lo sbarco sulla Luna, insomma una canzone epocale che praticamente ci fa rivivere un revival culturale importante, i Led Zeppelin, insomma l'anno della, non è il 68, però l'anno della rivoluzione in pieno. Achille Lauro è un cantautore, oggi ha 36 anni, nato a Verona, una storia particolarissima, infatti lui viene da una famiglia facoltosissima, è figlio di un magistrato della Corte di Cassazione, però lui giovanissimo è stato un ribelle, è andato via di casa, molto legato alla figura materna, diciamo che ha esordito con il Festival di Sanremo del 2019 con il brano Roll Royce, eclettico, folle, un fortissimo performer, iconico. Lui ha scritto una biografia in cui ha narrato la sua vita per strada, vittima di dipendenze, e praticamente lui ha lui ha fatto hip hop, rock, e il 2019 è stato un anno significativo per lui perché è cominciata tutta la sua ascesa con questi brani molto particolari, soprattutto lui era trasgressivo con i look, mutava continuamente, oggi invece ha adottato un look molto diverso, classico, da gentleman, e ha dato vita a una fondazione per aiutare i giovani, infatti è molto impegnato nel sociale, ha fatto 5 Sanremo, di cui uno è stato co-conduttore, 7 con i famosi quadri, ha pubblicato 7 album e vabbè, ragazzi, ci ascoltiamo 1969, questo brano trasgressivo, vi abbraccio e buona continuazione.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Elena, a dopo.
3: Grazie, Elena.

0: I misteri di internet, perché questo brano non lo diciamo a nessuno, ma l'abbiamo scaricato a YouTube.
1: Un effetto a sorpresa.
0: Però così. In effetti non è finito, ma è finito. Quindi...
1: Ma non c'è l'intermezzo pubblicitario?
0: No, adesso vado, sta riprendendo qualcosa, ma vabbè, praticamente non c'è più, però va bene, sono cose che succedono.
1: Ok, quindi qua c'è il nostro Massimo, il festeggiato nostro di oggi, che voleva presentare appunto...
0: Chi vuoi presentare, Massimo? Dimmi.
2: Oggi vi presento Paolino, il regista...
0: Ma chi è?
2: Che ormai...
0: Lo conosco?
2: Sbanca sul web. E Paolino, cosa dobbiamo dire?
0: Ma hai detto tutto.
2: Se non ci fossi te.
0: Se non
2: passo
0: ci
2: la parola
0: mi
2: valida.
0: Dovevano inventare.
2: Meno male che ne ha fatto uno solo.
0: Veramente, guarda, no, mi hai tolto le parole da bocca, guarda. Come si diceva una volta, hanno buttato via lo stampo, sai? È vero, sì, qualcosa del genere.
2: Sì, sì.
0: Va bene. Allora, il mio primo brano di questa settimana, di questa puntata 433, è un brano di un artista che ho conosciuto, praticamente che ero conosciuto musicalmente, che ero un ragazzino. Poi io a casa ascolto musica in modalità casuale e qualche giorno fa mi è capitato di ascoltare questo brano e ho detto sono tantissimi anni che non lo ascolto, proponiamolo. Lei è Lena Lovitch, cantante americana, anche se il cognome viene dal padre che era serbo. Molto famoso, ha avuto un discreto successo nel 78, negli ultimi anni 70, io infatti proprio in quel periodo la ricordo, e pubblica un album nel 1978 che si chiama Home, e il brano che vi propongo è quello che dà il titolo a neanche al CD, perché a quei tempi c'era solo il vinile, quindi al vinile. Lena Lovitch, Home. Buon appetito.
1: Quello dopo.
0: Quello dopo.
2: Buon appetito, dai.

0: Adesso vi presentiamo Ascido.
1: Grazie, adesso vi presento Umberto Tozzi con Gloria.
2: Vai piano piano, che io non ci sono ancora.
3: Hai messo la modalità 2 per del WhatsApp, devi tornare a quella 1. Vai.
2: Sì, no, adesso sono pronto.
3: Facciamo Chuck, secondo Chuck, vai.
2: Eccola
3: ripeti.
2: Lì, che cos'è? Gloria di Umberto Tozzi, giusto?
1: Sì.
2: Ok, eccola.
4: Ma perché quando andiamo a scappare?

0: Eccoci, siamo tornati. Dico solo, approfitto per ricordare, come avevamo già detto la settimana scorsa, che sabato 10 ottobre ci sarà una puntata speciale di Radio Menta e Forum in diretta dal Teatro Franco Parenti di Milano in occasione della giornata mondiale della salute mentale, quindi mi raccomando,
1: poi ci sarà anche il podcast comunque.
0: Certo, potete anche recuperarci nei giorni a seguire come sempre, e quindi vi aspettiamo e speriamo che ci ascolterete numerosi. Adesso lascio la parola a Mario, che ci presenta il prossimo artista.
2: Passiamo la parola a Massimo, che ci presenta il suo primo brano.
3: Buongiorno, lo dico così per dire, ma oggi è il mio compleanno.
0: Auguri in diretta,
3: io li voglio. Senti. Allora, oggi tocca a me, adesso in questo momento ripropongo i Queen. Rock a manetta, Play the Game, che è un bellissimo cantato, una bella canzone. Spero vi piaccia, ci sentiamo più tardi, ciao.
0: Grazie.
3: Grazie.
4: Super festeggiamento.

0: E adesso abbiamo Thomas.
1: Sono Thomas, presenta prima canzone, analista, movimento lento, buona ascolta.
2: Ce l'ho fatta Thomas stavolta.

0: Ed eccoci finalmente la nostra voce, Anita, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, bacioni, kisses a tutti proprio, tutti e a tutte!
0: Grazie!
2: Grazie!
0: Anche a te!
3: Grazie, Anita!
0: Vai, dici un po', se avevi preparato il brano, volevi dirci qualcos'altro, siamo tutti orecchie!
1: Ok, propongo come primo brano Cesare Cremonini con Paparazzi. Lui è cantautore polistrumentista italiano. Paparazzi di Cesare Cremonini, una riflessione sul cortocircuito tra realtà e apparenza nel sistema mediatico contemporaneo. Scritto da Cremonini insieme a Davide Petrella, il singolo esplora un presente in cui è sempre più difficile distinguere i fatti concreti dalle narrazioni pilotate e dal gossip. Buon ascolto di cuore!
0: Grazie!

0: parola a Vittorio per il suo primo brano.
1: Grazie, vi presento i Police con la canzone Can't Stand Losing You. Il brano che vi presento è molto veloce. Sting, ai tempi dei Police, aveva scelto due compagni veramente talentuosi. È una canzone che non lascia spazi vuoti. C'è molta chitarra, a un certo punto c'è una piccola pausa ritmica, ma va veloce come un treno. Non si ferma, il testo è fatto di poche parole, ma proprio ti incolla allo stereo. Se posso usare un po' di fantasia, sembra quasi qualcuno che sfida un avversario imbattibile, come una impresa fatta di uomini veri che non lasceranno il loro posto e che di fronte ad un qualsiasi avversario cercheranno poi di combattere. Ripeto, si sente molto la chitarra, il cantante tiene dei ritmi veramente notevoli, l'ascolto è molto gradevole. Non si trova uno spiraglio senza suoni, tranne un paio di pause che però sono molto brevi e sono lì per potenziare la struttura ritmica che, come dicevo prima, sembra un treno. Grazie, buon ascolto.

0: Sono Thomas, presente Valeria.
1: Grazie, grazie Thomas. Allora, il mio primo brano è un brano di Bruno Arisas, un cantautore calabrese che il cui nome, diciamo, all'anagrafe è Dario Brunori. E il brano è un brano del 2017 all'interno dell'album A casa tutto bene e si intitola La verità. È un brano, una canzone secondo me molto profonda e intensa, ma anche ironica, quindi con il suo tocco, la sua penna molto anche tagliente a tratti. Brunori ci parla insomma delle contraddizioni della vita e ci invita a guardarci dentro senza maschere. Quindi buon ascolto.

0: Adesso abbiamo Mario.
1: Ciao, buongiorno. A questo giro ho scelto due brani da discoteca di qualche anno fa, con l'intenzione di disimpegnare il pensiero in questo periodo di guerre. E il brano è Hathaway, What is Love?
2: Lo faccio partire, Mario?
1: Sì, vai.
2: Ah, ok, non l'avevo capito.

0: eccoci, siamo tornati. E adesso
1: abbiamo Biagio.
2: Grazie Cito. Allora, io vi presento sempre Gigi D'Alessio, perché mi piace moltissimo.
3: Ma come mai? Canzoni. Ma come mai questa roba nuova?
2: Perché fa tutte le canzoni nuove, allora ho scelto Gigi D'Alessio.
0: Ha una discografia infinita Gigi D'Alessio.
2: Sì, sì, lui sì. Peccato. Adesso ha fatto un nuovo disco che si chiama Nue, e in queste Nue ci sono tutte le canzoni nuove. Questa è una canzone, non dico nuova, ma vecchia. Si chiama Come in un film. Vai, regista.

0: Eccoci, siamo tornati e ridò la parola alla nostra Anita.
1: Grazie mille Valeria della parola, volevo appunto dire i contatti di Canguro. Ricordo che la 433esima puntata di Canguro potete ascoltarci con l'app Share Radio, i podcast sono su shareradio.it, pagina Radio Menta, oppure su mixcloud.com, cerca radio-basso-menta, la email è radiomenta@coplotta.org. E adesso veniamo alla barzelletta. La barzelletta di oggi si intitola Il contadino e la luce. Un contadino chiama di notte il suo dottore perché la moglie sta partorendo nella stalla. Il medico si precipita subito da loro ed entra nella stalla buia. «Mario, tienimi questa lampada!» «Non ci vedo!» Dopo 10 secondi si sente il primo vagito di un neonato. «Evviva! Sei il papà di un bellissimo maschietto! Allora facciamo festa!» dice il padre. «Aspetta, aspetta! Avvicina la lampada! Sono due gemelli! Auguri, auguri! Brindiamo!» «Allora!» dice il papà. «Auguri!» «Aspetta, aspetta! Avvicina la lampada! Sono tre maschi!» «Dottore, dottore! Ma non è la luce che li attira?»
0: Carina, carina, grazie Anita.
2: Mi sono perso, ditene un'altra.
0: Ah, vogliono il bis, qua genette. Vogliono il bis. Ne hai un'altra pronta per caso?
2: No.
0: Vabbè,
2: okay,
0: ci sta,
2: ce l'ho fatta.
0: Ok,
2: ce l'ho fatta.
0: A posto, ci siamo.
1: Benissimo, allora, a dopo.
0: Grazie, a dopo, ciao, ciao Anita.
2: Ciao, ciao.
1: Bacioni Valeria, bacioni a tutti e a tutte, ciao.
0: A dopo.
2: Ciao.
0: Adesso do la parola al nostro Massimo, il festeggiato di oggi.
3: Grazie, faccio gli auguri a tutti quelli nati il 30 settembre, tanti auguri. che dire, presentiamo il padrino del soul che è James Brown, che ormai lo sanno tutti che è lui. La canzone è Please, Please, Please, che lui, come dire, chiede a lei di non andarsene. E la canzone dice Please, Please, Please, don't go. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta.

0: E adesso abbiamo Paolo.
1: Grazie, grazie. Un attimo, come sempre, perché devo prepararmi il mio brano. Che è un brano, tra l'altro, prima abbiamo parlato del 10 ottobre, della nostra partecipazione alla giornata mondiale della salute mentale di, al Teatro Parenti, dove ci sarà anche Fondazione Vecchioni, probabilmente non Roberto Vecchioni, ma sicuramente la fondazione che rappresenta, che ha costruito. La canzone appunto che vi propongo è di Roberto Vecchioni, tratto dall'album del 1985, Bei Tempi. Il brano si chiama La mia ragazza.
2: Voglio una

0: Ese es Thomas.
1: Sono Thomas, presente no. Seconda canción, Econ, Lonely, buona scuota.
2: Eccola qui, eccola qui, eccola.

0: Adesso passiamo la parola a Ciro per il suo secondo brano.
1: Grazie, adesso vi mando Ultimo con Tutto.
2: Sta arrivando, arriva per ultimo.
3: In occasione del...
2: Aspetta che fermo il brano.
3: Ah, ok. No, vamo. Ci dicevamo fuori
1: in occasione del film che ha appena fatto.
3: Che è uscito al cinema, giusto?
1: Esatto.
3: Sul suo concerto di quest'estate.
1: Sì, suo live che ha fatto.
3: Ok.
2: Lo sentiamo?
1: Spara.
2: Sparo.

0: E adesso abbiamo Vittorio.
1: Grazie per la parola, vi presento gli Eagles con Tequila Sunrise. Il brano si basa molto su suoni di chitarra, molto melodici. Ha un suo fascino, questo clima di tristezza, un po' suonata e un po' cantata. Il brano probabilmente era stato concepito per parlare di una storia d'amore o qualcosa che non funziona più fra due persone. C'è un assolo di chitarra dolcissimo e poi, sempre per fare delle ipotesi, gli Eagles volevano dare un'idea del loro suonare e del bel vivere dei loro suoni, melodiosi, dolci, rilassanti, e quindi si può fare l'ipotesi che questo pezzo non è il più famoso del gruppo, però è stato ai tempi un successo, forse perché sanno dare quella dose di dolcezza a chi ascolta e lasciano un po' di tristezza, anche perché nella vita esiste anche quella. Era un periodo musicale in cui i musicisti erano eroi e cantavano per un pubblico di persone che sognavano la musica come ideale. Grazie, buon ascolto.

0: se non ci fosse Thomas io sarei rovinato.
1: Oh, perché... lo possiamo ufficialmente nominare aiuto regia qua.
0: Esatto, esatto, esatto. Gli diamo il cartellino di aiuto regista, sì, sì, sì. Adesso chi c'è? Chi c'è?
2: C'è adesso Valeria. C'è Valeria.
1: Grazie, perfetto. Grazie Biagio. Allora, io presento un brano adesso che è un grande classico, credo che lo conosciamo tutti, del 1988. È un brano che parla di cambiamento, però un cambiamento che deve partire prima da noi stessi. Quindi dice, prima di guardare al mondo che ci circonda, dobbiamo guardarci allo specchio e partire da noi. E per la presentazione dell'artista e del brano chiedo aiuto a Thomas con la sua pronuncia perfetta.
3: Michael Johnson, Man in the Middle.
1: Grazie Thomas.

0: E adesso diamo la parola a Biagio che ci presenterà la sua canzone.
1: Grazie Vittorio. Allora, il mio secondo brano si chiama Leo Ferrucci.
2: Ma il Leo titolo... Ferrucci è l'artista, giusto?
1: Sì,
2: o è il nome del... Ah, ok.
1: No, no, è cantante lui. Non è artista, non è cantante.
2: Beh, un cantante è anche un artista.
1: Cantante siciliano.
3: Non in questo caso.
1: Non, è proprio il suo vero nome, il nome e cognome suo. Non è come altri cantanti si sono messi soprannomi.
2: Ah, non ha un nome d'arte, ok.
1: No, no, lui no.
3: Leo sta per Leonardo.
1: Leonardo, Leonardo si chiama. Leonardo Ferrucci si chiama. Trovate il nome, si chiama Leo.
3: Ok.
1: E la canzone si chiama Sì a vita mia.
3: Ok, posso farlo andare?
1: Vai.
3: Okay. Si è rotto. Cioè, no, si è aggiustato.

Sta sera sono tornato più tardi e ti ho mangiato l'indolietto. Ma sono messo a fianco a te, camminando in dei sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio sole,

0: E adesso abbiamo Mario.
1: Anche per il secondo brano ho scelto un brano da discoteca, un riempipista come dice Massimo, e niente, con l'intenzione di disimpegnare il pensiero in questo periodo di guerre. Vai Paolino.
2: E non hai detto...
3: E poi dobbiamo spostare i tavoli, perché se dobbiamo ballare... Vittorio, a te piace ballare?
4: Sì.
3: Oh, chef. Ha detto di sì Vittorio,
4: Non sono arrivato
3: come,
4: a guardare...
3: Come ti è piaciuto questo sì? Prova a ripetere. Sì. Ti piace ballare?
5: Sì.
4: Ok.
3: Allora dai, apriamo le danze.
1: Shannon, let the music play.
3: Pronti a prendere Massimo al volo?

0: Che fiatone che ci vuole qui, bisogna respirare a profondi polmoni.
1: Siamo tutti sudati da questo ballo.
0: Mario, tu sei l'unico che non ha ballato. Noi tutti che ballavamo.
2: Ballo anch'io.
0: Anche la Anita ballava. Tu, Mario, ci guardavi e cosa pensavi mentre ballavamo?
3: Ma niente.
1: Come sono scarsi.
3: Al disimpegno mentale.
0: Al disimpegno mentale.
2: Siete bravi,
0: okay.
2: Siete bravi.
0: Tu Anita come stai con la febbre? Ti sta passando un po'?
2: Un po' meglio, sta scendendo, dai.
0: Stai prendendo la tachipirina?
2: Sì, tachipirina.
0: Mille di tachipirina. Brava.
2: Momentax.
0: Allora, Massimo parla ogni tanto a modo suo, ma cos'è che volevi dire?
4: No, che mi ha mandato... Mi ha fatto i complimenti alla Gretel.
0: Gli auguri. Grande, qui gli auguri in diretta, addirittura. Ma fantastica. Dai, sentiamo adesso.
4: Mamma mia.
2: Auguri Massimo.
4: Chi è che parla?
1: Anita.
4: Ah, ciao Anita, grazie.
2: Ciao, figurati. Prego, da me da Gennaro, ciao.
4: Qui un cabaret di pasticcini è sempre ben gradito, eh.
2: Ok.
1: Vai Anita, dici un po' qual è il tuo brano.
2: Ok, propongo come secondo brano di oggi Pazzo di lei di Biagio Antonacci. È una canzone del 2005 che racconta un amore travolgente, complesso e totalizzante. Il brano descrive un uomo completamente dipendente da una donna. Lui è un gioco nelle mani di lei, che viene descritta come dolce ma furba. Il ritornello, la metafora del sale, paragona la donna al sale. Lei è il sale, fa male, ma porta quella cosa in più. Il sale brucia sulle ferite, ma dà sapore alla vita, proprio come questo amore che unisce la sofferenza al piacere profondo. Lui finge di poter fare a meno di lei, ma in realtà ne è pieno. La vita acquista un senso solo attraverso questa passione intensa e vissuta lentamente. Buon ascolto di cuore.
4: Ma che
1: bonino! Grazie Anita!

0: io ripropongo Di André, che l'ho presentato la volta scorsa, non mi ricordo il brano, ma sì, Via del Campo. Allora, io adoro Di André, è inutile dirlo. Il brano che ho scelto è Volta la carta, del 78, un brano stupendo e geniale, come era lui. Poi l'altra volta ho parlato di Di André, però ho dimenticato di dire che dagli anni 70 lui è presente nelle antologie della scuola, e io quando insegnavo sempre lo sceglievo da proporre ai ragazzi, perché lo ritengo estremamente formativo, e che ho dimenticato di dire che lui appartiene alla scuola genovese, che a quel tempo c'erano le due scuole contrapposte, la scuola impegnata, quella di Tenco, Gino Paoli, Lauzi, lui apparteneva alla scuola genovese, poi c'era quella romana con Vianello, Rita Pavone, che era una scuola più disimpegnata, ridanciana. Questo brano è un brano proprio particolarissimo, è un brano popolare, è un insieme di quadri surreali, Volta la carta, perché praticamente si racconta la vita.
1: Che è successo? Non
2: cosa
1: ti sentiamo
2: è successo?
1: Più? Elena?
3: Pronto? Elena!
1: L'abbiamo persa.
4: Vedi, si è caduta la linea?
3: Oh, mamma mia, Elena.
1: No, me la dà ancora. Provo a mettere giù, a richiamare.
4: Va bene, proviamo, in diretta. In diretta. Aspetta. Ok, ascoltiamo il brano di Elena.
3: Dai, okay, ascoltiamo,
4: volta la carta,
3: intanto la chiamiamo, dai.
4: Okay.

0: Eccoci, adesso è il momento dei saluti, in via del tutto eccezionale chiuderemo oggi, visto che è una giornata speciale, con un festeggiato speciale. La sigla di coda non sarà la solita, ma una che non vi anticipo. Intanto ci salutiamo, ci vediamo mercoledì prossimo, saluti da Valeria,
1: Biagio,
2: Vittorio,
3: Ciro,
4: Mario,
5: Massimo,
6: Christopher.
7: Tutti avete detto tutti?
0: Sì,
7: okay,
0: allora, manchi solo tu.
7: Manco io, che sono in regia, Paolino, e a risentirci il prossimo mercoledì mattina.
8: Ciao Paolino, diretta. Ci vediamo mercoledì.
0: E adesso Dulcis in fondo.
7: Speriamo di averci
6: azzeccato. Vediamo un po', lascia i microfoni aperti, sì, così sì, ci facciamo sì. Qualche risata e la condividiamo. Vediamo.
7: Ok.
8: Posso
6: pronti?
7: Sì. Sì.
6: One.
8: Oddio.
0: Happy birthday to you!
6: Happy birthday!

Grazie, grazie.

0: jaillit la chaleur.
1: Suscitée.

That's good.

Buon pomeriggio, mercoledì 30 settembre, ma non era iniziato ieri, cioè 2 giorni fa? Settembre, vabbè, comunque 30 settembre di 16 e 17 minuti, qua pronti da Via Borsieri. Io sono Lavane e qui su Share Radio è l'ora di merenda metropolitana. Via di sorriso e sigla!

0: Pronti per iniziare la passeggiata di oggi? E da dove partiamo? Ovviamente dagli indizi che vi ho lasciato la settimana scorsa. Allora, fu parte del Borgo degli Ortolani, ma questo nome si trova ancora sulle mappe di Milano, anche se in realtà indica una zona molto più circoscritta rispetto a quella di un tempo, in cui il borgo si estendeva appena fuori le mura spagnole, tra Porta Tenaglia e l'Arco della Pace in orizzontale, e un po' dopo Piazza Firenze in verticale. Il territorio era una zona agricola, ricca di acqua, che consentiva di irrigare campi e orti, e qui venivano coltivate frutta e verdura destinate alla vicina città. Nell'Ottocento Milano comincia a espandersi e il borgo, che faceva parte del comune dei Corpi Santi, come tanti altri quartieri che già abbiamo visto, viene annesso alla città nel 1873. Il territorio circostante comincia a cambiare. Nel 1866 viene aperto il cimitero monumentale e nel 1880 viene costruita Porta Volta. Poi, con la lottizzazione, gli orti e le cascine si trasformano in isolati urbani e i vecchi percorsi rurali in strade cittadine. Vabbè, lo so, qualcuno sta dicendo che andiamo in Chinatown. Ci siamo vicini. Anch'essa in realtà era parte del Borgo degli Ortolani. Ma non è questo il quartiere, anche se siamo lì, confinanti. Secondo indizio. Dove c'era vapore, oggi c'è creatività. Nel 1899 si insedia in zona la Carminati Toselli, azienda specializzata nella costruzione di materiale per ferrovie e tranvie. Nel 1907 la ditta si scioglie e viene costituita la società italiana Carminati Toselli, che si ingrandisce e acquisisce terreni circostanti. I loro macchinari producono vapore. Rimane in attività qualche anno dopo la crisi di Wall Street del 29, che ha sconvolto l'economia mondiale, e dal 1935 diverse aziende prendono possesso di questa fabbrica, che poi cade nel decadimento, finché a un certo punto viene riqualificata e negli anni 2000, grazie al Comune di Milano e Fondazione Milano, viene appunto risistemata fino a diventare quella che conosciamo oggi dal 2016, ovvero la Fabbrica del Vapore, che è un polo creativo che ospita spazi culturali, mostre, eventi. E da lì, prima vapore, oggi creatività. L'ultimo indizio: si arriva a Lourdes senza prendere l'aereo e in realtà neanche il treno. Ma come ci si arriva? A piedi, dalla fermata della metro Lilla, prendendo via Monviso oppure da via Fratelli Induno o anche da via Lomazzo. Si arriva alla chiesa di Santa Maria di Lourdes, che in comune col santuario francese non ha solo il nome ma anche la grotta, una ricostruzione fedele della grotta con la Madonna in alto e Bernadette inginocchiata. In febbraio, in occasione della festa della Madonna di Lourdes e della Giornata Internazionale del Malato, la zona davanti alla grotta si riempie di candele bianche e blu ed è davvero suggestivo passarci davanti, anche solo così, buttare l'occhio. Quindi avete capito dove siamo? Siamo usciti dalla Lilla a Cenisio, fermata Cenisio.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire.

cieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna?

bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

Allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

Ed era Giorgio Gaber con Com'è bella la città, ovviamente la città di Milano, dalla campagna alla frenesia. Ma noi la abbandoniamo per passeggiare tranquillamente come piace fare a noi. Siamo scesi dalla Lilla a Cenisio, ma se fossimo venuti dal centro avremmo potuto anche scendere dal tram 12 o dal 14. E con la fermata della metro alle spalle, se guardiamo a destra vediamo via Cenisio, se guardiamo a sinistra scorgiamo parte del muro di cinta del Monumentale e in lontananza i grattacieli di Porta Nuova. Se attraversiamo e proseguiamo dritti in via Messina, arriviamo alla fabbrica del vapore, passando davanti a un dormitorio per tram, come piace chiamare a me il deposito dell'ATM, dove appunto i tram vanno a riposare. E poco più avanti il comando provinciale dei vigili del fuoco, che era allegrato sul suo muro che fa angolo con via Procaccini da un colorato murale dell'artista Gio Palla, realizzato insieme agli studenti del liceo artistico Umberto Boccioni. Camminiamo un pochino in via Procaccini, svoltiamo in via Nicolò Tartaglia e giriamo in via Monviso, attraversiamo via Cenisio e siamo di nuovo alla fermata della metro. Allora, la lasciamo alla nostra destra e proseguiamo per un altro pezzettino di via Messina verso nord, diciamo così, che diventa poi via Stilicone. Sulla destra ci appare una villa rinascimentale del XV secolo, che poi è stata ampliata e ristrutturata varie volte. È Villa Simonetta, che negli anni così ha avuto varie funzioni, da villa di delizia a ospedale, passando per fabbrica di candele e osteria, tra le altre cose. Oggi è proprietà comunale ed è la sede della scuola di musica Claudio Abbado. Con la sua aria così da altri tempi, e a volte la musica che esce dalle sue finestre se ne sta lì, con lo sguardo sui palazzi moderni e alle sue spalle i binari dei treni. Possiamo proseguire verso via Principe Eugenio, oppure prendere una delle vie residenziali laterali come via Cucchiari o via Gran San Bernardo e arriviamo in piazza Diocleziano, dove il 14 prosegue diritto e il 12 svolta in via McMahon. Se attraversiamo per dirigersi in via Losanna, incontriamo un edificio interessante, sia nella forma che nella sostanza. La centrale dell'acqua, che è nata nel 1906 come impianto di sollevamento e pompaggio, dove si estraeva l'acqua per poi immetterla nella città. Dal 2018, dopo un restauro conservativo, è il primo museo industriale italiano dedicato all'acqua, oltre che un centro culturale polifunzionale. Dopo via Losanna, attraversiamo via Fauché, che si anima e si colora con il mercato rionale ogni martedì e ogni sabato. Un mercato un po' da sciure, dicono. Arriviamo all'incrocio tra via Piero della Francesca e via Bullona. Allora, la Bullona oggi è un locale alla moda, ma è stato una cascina prima, al tempo del Borgo degli Ortolani, e una stazione poi, dal 1929 al 2003, quando è stata dismessa del tutto e sostituita dalla non lontanissima Domodossola. Via Piero della Francesca, che verso nord si ricongiunge a via Cenisio all'angolo di piazza Firenze e a sud sbuca in via Procaccini, è una via che però si fa un po' da confine tra Cenisio e Sempione, ma è anche un piccolo mondo a sé, con un'atmosfera particolare, edifici liberti, negozi di prossimità, tra cui tante botteghe storiche, come la Torrefazione Odeida, la Pasticceria Grecchi, la Merceria Grassi, ma per citarne solo alcune. E poi ovviamente negli ultimi anni si sono aggiunti negozi e locali alla moda, è diventato un po' così un punto di ritrovo noi sempre per la movida che conosciamo bene. Ma al di là di quello ci sono ancora luoghi appunto dall'atmosfera e dal sapore dei tempi che furono. Per esempio al Civico 34, la Calonga. La Casa Lunga era una vecchia cascina nell'Ottocento,
utilizzata come sede postale con le stalle per i cavalli e il posto per le carrozze, poi trasformata in una casa di ringhiera. E è rimasta integra fino a oggi, grazie a un miracolo. La leggenda infatti racconta che durante i bombardamenti delle due guerre la casa venne risparmiata grazie alla Madonnina votiva che è presente ancora oggi nel cortile. E così ogni prima domenica di ottobre i residenti aprono le porte del cortile per festeggiare il miracolo. L'atmosfera neorealista della Calonga la rende set ideale per film, fiction e pubblicità. E magari l'avete anche vista senza saperlo.

0: Allora, oggi il tavolo della merenda è in Cenisio e io ho due ospiti. Nella fattispecie, Leonardo Butera, che ha anche un nome d'arte, che poi ci dirà, e Matteo Casadei. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come state?
1: Bene, dai.
2: Bene, tutto bene.
0: Bene.
2: Sì.
0: Bene, allora, io innanzitutto ti chiedo, Leonardo, il tuo nome d'arte.
1: Sì, il mio nome d'arte è Leorobix.
0: Ok.
1: Faccio il mago.
0: Il mago, wow, sì. Interessante. Sì, e Matteo sì. Invece?
2: Matteo invece fa il musicista insieme a Leorobix e tante altre cose, ma principalmente oggi parliamo di questo, direi, quindi di musica, magia e teatro.
0: Ottimo. E voi vi siete conosciuti tantissimo tempo fa, almeno, cioè tantissimo perché siete molto giovani. Leonardo mi hai detto 23
1: anni.
2: E io anche.
0: E anche, perfetto, quindi 10 anni fa sono
2: esatto,
0: veramente tanti.
2: Sì.
0: Come vi siete conosciuti?
1: Ma avevamo degli amici in comune, il mio compagno di classe delle medie aveva un fratello che andava in classe con Matteo e quindi tramite loro ci siamo incontrati 10 anni fa.
2: Poi alla fine in realtà amicizia dopo, più verso i 16-17.
1: Sì, sì.
2: Prima si usciva e basta.
1: Non sì, c'era... ci si salutava, insomma, sì. Poi abbiamo stretto il nostro legame che poi ci ha portato addirittura qua.
0: E quindi artisticamente invece come è nata la vostra così collaborazione?
2: Beh, oddio, la prima durante il Covid, ti ricordi?
1: Sì, sì. Durante il Covid... sapevamo di avere entrambi la passione per la musica e la passione per la magia, per lo spettacolo. Durante il Covid ci era venuta questa idea in mente nel nostro gruppo di amici di fare questi corsi dove ognuno del nostro gruppo di amici proponeva l'attività che sapeva fare per poterla insegnare agli altri e quindi lì abbiamo iniziato a collaborare fino a che poi non ci ha portato qua, quindi ragionando io sui miei spettacoli, lui all'inizio lo chiamavo per aiutarmi nella parte tecnica, quindi il microfono, le cose, l'audio, perché è molto forte su quello, all'inizio gli chiedevo qualche consiglio su quello, fino a che poi abbiamo iniziato ad integrare la parte proprio musicale e adesso giriamo a fare anche spettacoli in due, solo io e lui, con lui alla parte musicale, appunto io la parte di magia. Recitiamo entrambi ormai, nel senso che entrambi abbiamo dei ruoli che sono tendenzialmente sempre gli stessi, nel senso che io sono quello un po' più serio che sta sul palco, mentre lui è quello che disturba un po' con la sua chitarra, con la sua voce, interrompe sempre, disturba ciò che si sta facendo.
2: Come nella vita reale.
1: Come nella vita reale.
0: Beh, un disturbatore serve, disturbatore. No? Ci serve questa cosa. Ok. E dicevamo, voi siete cresciuti in Cenisio, mi avete detto,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Quindi nel quartiere
1: sì,
0: dove
1: sì,
0: siamo
1: sì.
0: oggi, che raccontiamo oggi. E com'è il vostro legame con questo quartiere e cosa mi raccontate di come è cambiato negli anni? Facciamo così.
2: Beh, sicuramente è cambiato tanto. Noi abbiamo fatto le scuole qua, abbiamo fatto Rinnovata, Quaker, poi in realtà vai, tu sei andato da un'altra parte, io sono rimasto qua, però abbiamo fatto tutta l'infanzia e preadolescenza qui e anche adolescenza alla fine, non a scuola ma uscendo qua nel quartiere. Quindi sicuramente sono cambiate tante cose, abbiamo vissuto nel mezzo anche il Covid, questo ci ha cambiato tanto, come diceva Leo prima abbiamo iniziato quell'attività, ma in realtà nel farlo siamo anche cambiati noi tanto,
0: certo.
2: Siamo cresciuti velocissimamente in quel breve periodo e se vuoi anche un po' regrediti su alcune cose.
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: come
1: stando
0: tutti,
1: chiusi,
0: purtroppo.
1: Esatto. Oltre che più che cambiare forse il quartiere è cambiato il nostro punto di vista,
2: certo,
1: cioè diventando più grandi inizi a percepire magari alcune cose negative o positive che prima quando eri più piccolo non vedevi, adesso che sei più grande magari anche solo il fatto di quando eravamo più piccoli non si usciva la sera, chiaramente adesso usciamo la sera e quindi ci accorgiamo che il nostro quartiere ha un'altra vita chiaramente che è diversa da quella di giorno,
2: certo.
1: No? C'è meno gente, ci sono i locali, c'è un tipo di vita diverso. Ecco.
0: E le cose positive che hai scoperto del tuo quartiere? Ecco, le negative non abbiamo voglia di lamentarci.
1: No, sono d'accordo.
0: Solo quelle positive.
1: Ma ci sono un sacco di piccole realtà, come immagino in ogni quartiere, ecco, sicuramente conosco quelle del mio, c'è un sacco di aggregazione, queste piccole realtà permettono di aggregarsi insieme, come i parchi, per esempio, oppure vari negozi, varie scuole di scuole di teatro, scuole di musica, scuole di danza, punti aggregativi, insomma, o locali, bar. Sento che in questo quartiere c'è tanto l'idea di essere uniti, almeno dal mio punto di vista.
0: È bello che tu riesca, se lo percepisci vuol dire che qualcosa di vero c'è, no? E molto bella anche la cosa che avete detto prima, che il Covid ovviamente vi ha cambiato, ha influito tanto su di voi anche proprio per la vostra età, no? Per il periodo in cui vi ha così trovato. Però mi sembra, ecco, di percepire, sempre per stare sul positivo, che proprio questa idea che vi è nata di questa collaborazione artistica, di questo progetto, sia una cosa, ecco, così, che dobbiamo portarci via da là, no? Da questa esperienza. Magari sarebbe arrivata lo stesso, sarebbe arrivata più tardi.
2: Tardi probabilmente, sì.
0: Però ecco, credo che sia una cosa grossa e molto positiva, no?
2: Certo, sì sì, beh, contando che, come diceva Leo prima, noi abbiamo fatto le scuole qua, ma soprattutto abbiamo fatto anche delle scuole pomeridiane artistiche qui in questa zona. Lui ha fatto per tanti anni, ancora adesso intanto, il corso teatrale di Massimo Pongolini. Io invece ho fatto scuola di musica, ingresso artisti, sempre qua di zona. E quando quelle cose ci sono state private, diciamo, nel Covid, abbiamo cercato di rimediare da soli, no?
0: Certo.
2: Di fare qualcosa che fosse creativo e stimolante in un momento in cui di creativo e stimolante c'era poco, molto poco. E quindi sicuramente quello è stato una spinta, un lancio che poi ci ha portati alla fine, tra una roba e l'altra, 2 anni fa, a iniziare a tirare su questo spettacolo dal niente. Poi vabbè, il testo, hai scritto tutto tu, ha fatto tutto lui, ore e ore a camminare in giro per il quartiere la sera a parlare del suo spettacolo.
1: Lì abbiamo vissuto il quartiere,
2: veramente
0: l'avete scoperto,
2: vissuto,
0: e avete trovato magari anche delle ispirazioni.
1: Sì,
0: certo,
1: sì, esatto, poi parliamo dello spettacolo. Sì.
0: Insomma, tante cose, veramente tante cose interessanti. Allora, facciamo così, prima di andare a parlare appunto dello spettacolo, perché è qui che noi vogliamo arrivare, vi chiedo una canzone che vorreste ascoltare, poi l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a chiacchierare.
2: Va bene, ti direi allora Beat It di Michael Jackson,
0: ok,
2: che è anche nel nostro spettacolo.
0: Perfetto, allora l'ascoltiamo e poi torniamo
2: a parlare.

0: Eccoci tornati con Leo e Matteo. Ci hanno raccontato un po' di come si sono incontrati, del loro così incontro artistico e della loro scoperta un po' del quartiere, riscoperta del quartiere, ma adesso ci raccontano quello che più gli sta a cuore in questo momento, perché a breve, tra pochi giorni, ci sarà uno spettacolo. Il titolo è Non serve saperlo,
1: esatto.
0: Di cui trovate proprio anche il sito Non serve saperlo. È interessante, è molto bello, molto carino, quindi io vi consiglio di andarlo a vedere. E raccontaci, Leo, com'è nata? L'idea è tua, abbiamo sentito prima.
1: Sì, esatto. Anni fa, quando ero più piccolo, mi è venuta la passione per la magia, mi sono sempre appassionato a quelle che in gergo si chiamano grandi illusioni, quindi a magie grosse, per esempio la donna tagliata in tre pezzi, la ragazza che vola, la sparizione del mago, tutti questi giochi molto grandi. Chiaramente, essendo più piccolo, sia per questioni economiche che organizzative, di spazi, non sono riuscito, ma mi era rimasto sempre questo pallino. E poi alle superiori ho iniziato a sviluppare nel mio diario di scuola, anziché seguire le lezioni io scrivevo, facevo i disegni delle scenografie, scrivevo testi, fin quando a un certo punto, chiusi i 5 anni di superiore, dico adesso cosa faccio, voglio buttarmi a capofitto in quello che è la mia passione. Già prima facevo eventi, anche mentre studiavo, insomma, però poi ho detto voglio realizzare il mio progetto, quella che era la mia idea, quindi sono andato da Matteo con questo diario e gli ho mostrato tutte le mie idee che poi abbiamo unito, sistemato insieme, scritto insieme, e o meglio ci confrontavamo, poi io mettevo giù ciò che ci eravamo detti, e quindi ho scritto questo copione teatrale dove ci sono altri 4 personaggi oltre a me e a Matteo, quindi siamo in 6 sul palco e niente, quindi sì, ho scritto tutto io, tutti i testi.
0: Un bel progetto che quindi va appunto, sì, ambizioso, che ha radici lontane e che non sarà la prima volta che andrà in onda, perché in scena, perché l'avete già fatto,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Però sabato 3 ottobre,
1: esatto,
0: andrà in scena non lontanissimo da qui.
1: No, giusto? esatto, a 5 minuti da qua, 10, ecco, sì, in Paolo Sarpi al Teatro del Borgo. E no, non è la prima volta che lo portiamo, nel senso che è già da un anno, abbiamo debuttato per la prima volta il 6 novembre del 2025, esatto, l'anno scorso, quindi siamo praticamente quasi a un anno, dove ogni mese facciamo una replica tendenzialmente, e in più ci abbiamo incastrato anche questa nostra parte di spettacolo dove siamo solo noi due, quindi riusciamo ad andare anche in luoghi dove sono più piccoli, perché chiaramente andare con tutte queste attrezzature grosse eccetera magari è un po' più complicato, quindi abbiamo sviluppato anche sempre questo spettacolo Non serve saperlo, ma in varie versioni, in modo da poter portare questo format in più luoghi,
0: adattare a luoghi magari, esatto, più piccolini e
1: esatto, in contesti diversi, dove non per forza ci deve essere un palco, ma può essere in un parco, può essere in un prato, può essere in un bar insomma, quindi adattarlo alle esigenze del luogo che ci ospita.
0: Beh, quindi volendo, se qualcuno volesse ospitare, certo, il vostro spettacolo,
2: assolutamente,
0: potrebbe contattarvi,
1: assolutamente,
0: e
1: sì,
0: voi trovereste il modo per portarlo in quella, certo, realtà che magari non è grande come un teatro, seppur magari un po' più piccolino,
1: certo,
0: ma potreste appunto portarlo. Questo è anche molto carino.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Perché si sa mai che qualcuno,
1: certo,
2: no, poi si presta, perché è uno spettacolo alla fine su temi, vabbè, sicuramente uno spettacolo comico, quindi è godibile da chiunque, ma affronta anche temi un po' più profondi, in modo non superficiale ma leggero, quindi diciamo che si adatta a un grande palco sicuramente, perché ci sono effetti grossi come le luci, la scenografia, le grandi illusioni, ma anche a contesti piccoli. L'abbiamo provato più volte, ha sempre funzionato molto bene, perché alla fine anche in un contesto piccolo con la luce giusta si crea quella situazione più intima, quindi per quello è molto facile adattarlo in realtà.
1: Certo.
0: Allora, lo spettacolo, io ho letto questa cosa sul vostro sito che mi è piaciuta molto, no? Perché dice che è uno spettacolo che parla di identità,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: libertà,
1: sì,
0: individuale, e del bisogno quasi inutile a volte, no, di definire tutto.
1: Certo.
0: Perché poi alla fine una persona non si definisce dal abito che porta o,
1: esatto,
0: dal lavoro che fa, no?
1: Esatto.
0: E questa cosa è interessante, quindi Puoi spiegarcela un pochettino senza spoilerare troppo,
2: certo,
0: lo spettacolo?
2: Certo.
1: Ah, la chiave dello spettacolo è proprio questa, nel senso che io, il protagonista, diciamo, non ho mai conosciuto mio nonno. Arrivo nella sua cantina che mi è stata data in eredità e cerco di immaginare che lavoro facesse mio nonno, trovando gli oggetti che vedo lì, oltre che il lavoro, che persona fosse, che tipo di personalità avesse. Insomma, l'unica cosa che mi hanno detto è che faceva il mago, ma parto subito con una provocazione dicendo: ma che lavoro è fare il mago? Perché nel 2026 è un lavoro artistico, nonostante tutto, ancora non viene riconosciuto, nel senso che ogni volta che io chiedo dico a qualcuno che faccio il mago, mi chiedono: sì, vabbè, ma poi il tuo vero lavoro qual è? No, è il mago, no? E quindi parto da questa cosa qua e vado a cercare in giro tra gli oggetti che identità appunto potesse avere mio nonno. E quindi, per esempio, se avesse fatto il barista, se come hobby aveva, adesso non vorrei dire tutto,
0: no,
1: però
0: certo,
1: appunto vari hobby, vari mestieri, vari lavori, per poi capire che forse non è necessario, o comunque magari non serve saperlo per definire una persona, e da qua il titolo dello spettacolo. Come diceva Matteo, ha varie chiavi di lettura, nel senso che da un bambino è visto come uno spettacolo brillante e semplice, visto da un adulto può essere sempre uno spettacolo semplice, e se qualcuno ha voglia un po' più di scavare può addirittura ritrovare se stesso, no? In questa ricerca di chi siamo, chi non siamo, i sogni, l'immaginazione, il fatto che dobbiamo veicolare per forza, dare un significato a un oggetto che trovo nella cantina, perché ci hanno sempre detto che quell'oggetto significa quello, non possiamo dargli un altro significato, no? E alla fine appunto però dello spettacolo ci accorgiamo che forse non è proprio così come ci hanno sempre detto.
0: Beh, è promettente questo spettacolo. Io, se già prima avevo voglia di vederlo, adesso ancora di più dopo questa chiacchierata. Allora, Matteo, tu vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, io direi solo un'ultima cosa, sempre per insistere, perché tengo molto a questa parte dello spettacolo, sul fatto che oltre ad essere una sorta di indagine, di ricerca di chi fosse davvero il nonno ipotetico di Leonardo, in realtà è più un prendere coscienza del fatto che è la ricerca stessa a non avere significato, cioè è il fatto di voler cercare per forza una ragione, una spiegazione, cosa facesse realmente, quando in realtà la risposta già la si aveva, o meglio, anche se non l'avessimo avuta andava bene lo stesso, chi se ne frega, cioè il nonno era il nonno e basta.
1: Esatto. Non dover per forza identificare, esatto, una persona in funzione di ciò che fa,
2: esatto,
0: sì, etichettare,
2: ciò che ha,
1: esatto,
2: cosa
1: dover per forza
2: etichettare, chi se ne frega.
1: Esatto.
2: Esatto.
0: Anche se appunto poi questa cantina, proprio attraverso quegli oggetti e quelle,
1: certo,
0: cose trovate, racconta di,
2: esatto,
0: lui, senza appunto andare a definirlo come,
1: esatto,
0: X o Y.
1: Esatto, certo, racconta quello che io mi immagino di lui, che poi può essere vero, non può essere vero, questo non si sa.
2: Esatto.
0: Ma è un po' autobiografica questa cosa o è casuale?
1: Ma io in realtà non ho mai conosciuto davvero i miei nonni, né da parte di mia mamma né da parte di mio papà, nessuno dei due nonni. Nessuno dei due mi è mai stato detto che facesse il mago. Diciamo che è stato un po' il pretesto, ecco, per scrivere ciò che probabilmente avevo dentro, e questa mia cosa da ragazzino di non riuscire a spiegare alla gente ciò che era il mio sogno, cosa volevo fare io, perché quando lo dicevo anche solo ai professori o ai compagni, non era visto bene come sogno, un sogno artistico, era vabbè, ma stai studiando questo, devi fare questo, trovati un lavoro, fai una cosa seria, non puoi pensare di vivere con lo spettacolo, invece ci credo ancora.
0: E beh, devi continuare a crederci,
2: certo,
0: assolutamente, non solo perché lo spettacolo c'è e va avanti, però perché appunto è solo il primo gradino di quello che poi ti porterà avanti a realizzare questo tuo bellissimo sogno, quindi non mollartelo mai, ecco.
2: Grazie.
0: Va bene, allora ricordiamo bene, allora sabato 3 ottobre,
2: sì,
0: alle 21,
2: esatto,
0: Teatro del Borgo, via Verga,
2: esatto, via Verga
0: numero 5,
2: sì,
0: ok. Cioè, non serve saperlo, di e con,
2: esatto,
0: Leonardo Butera e Matteo Casadei, più gli altri. Volete citare i vostri?
1: Sì, abbiamo una grande squadra. Sul palco vedrete Irene Molin, Caterina Frola, Rossana Di Stefano e Lorenzo Zanzottra come attori, mentre dietro le quinte abbiamo Diego
2: Aruta
3: poi la nostra grande spalla Ciccio, come lo chiamiamo noi.
2: Esatto.
3: E ogni tanto c'è anche Gabriel che ci aiuta, perché appunto questo spettacolo, essendo abbastanza grande, necessita anche di persone dietro le quinte solo dedicate al settaggio delle scenografie e delle magie.
0: Ovviamente, quindi possono comprare i biglietti direttamente dal vostro sito, non
3: sì,
0: serve
3: esatto,
0: saperlo, no?
3: Esatto.
0: C'è proprio
3: non serve saperlo.it.
0: Sì. E lo, quindi là trovate i biglietti, io dico solo andate a vederlo, io ci vado sicuro. E dopo questa chiacchierata appunto ci vado ancora più volentieri.
2: Due volte.
0: C'è una messa in scena sola stavolta, però esatto, magari poi
3: sì,
0: torno.
3: Ma no, per il mese di ottobre ce n'è solo una, però adesso fino a febbraio abbiamo un calendario con una data al mese.
2: E
3: sempre lo trovate sul sito.
0: Ok, quindi ci saranno altre occasioni,
2: certo,
0: oltre a
2: sì,
0: questa.
2: Sì,
0: se
2: sì,
0: perdete
2: esatto,
0: questa per qualche insano motivo, dovete recuperare con le prossime.
3: Esatto.
0: Io ragazzi vi ringrazio.
3: Grazie a te.
0: E ci vediamo sabato.
3: Perfetto,
2: grazie.
3: A sabato. Ciao.

0: Bentornati su Share Radio, io sono Lavane e Merenda Metropolitana oggi è a spasso in Cenisio. A pochi passi dalla fabbrica del vapore in via Luigi Nono, una parte è costeggiata dal muro di cinta del cimitero monumentale. Camminando sull'altro lato, a un certo punto si incontra un muro colorato con appesi camici, giubbotti, cappotti, vestiti, vari indumenti che variano a seconda della stagione, ma anche libri e altri generi di prima necessità. È un muro che accoglie e dona, non è un muro che divide e ostacola. È un muro dove chi ha bisogno può prendere e chi ha in più può regalare. È il primo muro di questo tipo inaugurato in città a gennaio del 2020. Su ispirazione dello stesso muro nato nella città di Mashhad in Iran nel 2015. Dietro a questo muro c'è bisogno ovviamente di qualcuno che lo organizzi e lo gestisca. I volontari del Tempio del Futuro Perduto si occupano di raccogliere le donazioni di abiti, di giocattoli, di libri, ma anche di passeggini, di pannolini e di tutto quello che viene portato. Sistemano le varie donazioni, lavano gli indumenti, espongono i capi sul muro, organizzano il magazzino e distribuiscono quei beni che non riescono a essere appesi fuori sul muro stesso. All'inizio questo muro così era un posto dove soprattutto gli emarginati andavano a prendere qualcosa di cui potevano aver bisogno, ma col passare del tempo e dopo la pandemia sempre più famiglie della città dell'Interland si sono avvicinate a questo muro. Un muro fisico che punta ad abbattere un muro un po' più invisibile e comunque ingombrante, che può essere quello della vergogna e della dignità. Chi normalmente non si metterebbe in fila alla Caritas, chi magari prova imbarazzo a mendicare, chi non vuole chiedere aiuto o una mano, qui può farlo anche in modo silenzioso, anonimo. E insomma, è un po' un muro buono e tollerabile, l'unico forse tollerabile dei nostri tempi. Questo è il muro della gentilezza e oggi è lui il protagonista della nostra cartolina merenda.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso.

Eccoci tornati. Allora, affiora all'occhiello del quartiere Cinisio, ma di tutta la città e anche della regione in realtà, è sicuramente l'ospedale pediatrico Buzzi, nato nel 1906 in via Castelvetro, dove è ancora oggi. Nel 1967 l'imprenditore e filantropo Vittore Buzzi fa una generosa donazione che permette di ampliare l'ospedale e di costruire un terzo blocco, e da allora l'ospedale prende il suo nome. La merenda sospesa di oggi è dedicata all'associazione OBM, nata nel 2004 da un gruppo di professionisti con la volontà di affiancare il personale ospedaliero nel coniugare eccellenza sanitaria e qualità delle cure. La filosofia di OBM è stata e continuerà ad essere quella di stare accanto ai bambini e alle mamme e alle famiglie che accedono all'ospedale dei bambini, appunto Buzzi di Milano, identificando le aree dove gli interventi sono più utili. Quindi l'OBM si occupa di sostegno alle famiglie, cerca di umanizzare gli ambienti ospedalieri e anche gli strumenti che vengono usati per far sì che i bambini abbiano meno paura e si possano sentire quasi a casa. Ovviamente OBM ha anche un occhio di riguardo per così l'evoluzione tecnologica in campo medico, e quindi si impegna perché appunto ci siano delle raccolte fondi, perché ci possano essere innovazioni che possono essere anche costose. E in questi anni ha donato oltre 5 milioni di euro in risorse tecnologiche e continuerà a fare questo ed altro. Ha diversi progetti, ha tante attività, e quindi oggi appunto gli dedichiamo questo piccolo spazio. Trovate OBM in via Castelvetro al 22, all'angolo con via Fauché. Potete scrivere al loro indirizzo mail obm@obmonlus.com o telefonare al numero 02 63 63 5359, e potete scoprire le loro attività e anche come potete essere utili per loro sul loro sito www.ospedaledeibambini.it.

Ci sono luoghi a Milano che non hanno bisogno di essere famosi per essere interessanti. Sono lì, magari da anni, e fanno semplicemente parte del paesaggio, del passaggio. Bisogna solo accorgersene. Dietro l'angolo, in via Cinisio, appunto all'angolo con via Monte Asolone,

0: Semplice negozio. È un punto di ritrovo per persone che condividono il gusto per le auto, quelle vere e quelle in miniatura. E forse la particolarità non sono nemmeno le migliaia di macchinine sugli scaffali. La cosa più curiosa è che in una città dove tutto corre, qui sembra essere sopravvissuta l'idea un po' più antica di negozio, un posto dove si entra anche soltanto per guardare, per parlare, per incontrare qualcuno che conosce la storia di una vecchia Lancia o di una Ferrari o di una macchinina che avevamo sul comodino da bambini. E allora, ecco, Tiny Car diventa una piccola storia di quartiere, una di quelle realtà che magari non finiscono nelle guide di Milano, ma che quando le scopri ti fanno pensare che una città sia fatta anche di questo, di passioni molto precise, di persone che le coltivano e di angoli capaci di conservare un pezzo di memoria.
1: Viene il tempo di fermarsi, di bagnarsi di poesia.

perché un uomo che ha vissuto ha più di un mondo dentro sé.

Abbiamo ascoltato Renato Zero con Il Circo, canzone che, oltre a darmi l'occasione di fare gli auguri a Renato che oggi compie 76 anni, ci accompagna in un angolo un po' nascosto del quartiere Cenisio, dietro alla casa di quartiere, che ha un'entrata proprio a fianco della metro e poi un cancello sul lato su via Messina. Entrando qui, tra i rami degli alberi, appaiono delle strisce bianche e rosse di uno chapiteau con scritto in alto "Piccola scuola di circo". Una vera e propria scuola, nata prima come ristretta comunità di artisti di strada negli anni 80 al Parco Sempione e poi diventata negli anni 90 una scuola. Ha avuto tendoni temporanei nei primi anni 2000 per poi finalmente trovare la sua sede stabile qui, dove la vediamo ora. E secondo me, ecco, meritava di essere citata, magari anche solo passando su via Cenisio alle fermate dei tram ne vedete comparire appunto la punta. Ma è venuto il momento di lasciare questo luogo magico e il quartiere dove siamo andati a passeggiare oggi, perché ormai siamo vicini alla fine della puntata. Prima, ovviamente, gli indizi per la prossima fermata. Allora, ha un gasometro. Ieri fabbriche, oggi campus. Fino a poco tempo fa aveva Spirit. Avete capito dove andremo? Merenda Metropolitana vi aspetta qui su Share Radio mercoledì 7 ottobre e io sono Lavane, vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao!

fallimento, la semplicità. Sopra, molto più sopra di me. Accetto.

I enjoy financial capital, it is matters to me.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.

Els semideus xutxen. Els semideus controlen.

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti. Perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

sofferente, lo rivende all'offerente che è il migliore dei compagni. Ma in Italia il fotte e magna è normale sta ministra, la ministra a cui si mostra senza veli sulla splendida rivista. Chi l'ha visto cielo cielo cielo manca, e chissà quante botteghe ha fatto aprire, e ci mancherebbe pure che poi andasse dentro le botteghe oscure. E quando non mi cerchi come un grillo che non salta, e quando non mi chiami come una puffetta alta, e quando mi sorride il tuo datore di stipendio, dove appendo questo pendolo se ho stretto l'abitacolo? Precario.

Thank you.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio